0: ganzen Tag. Die Radio Top 40 Eskalation.
1: Clap, boom, di clap, di clap, boom, boom, clap. Boom, di clap, di clap, boom, boom, clap. Boom, di clap, di clap, boom, boom, clap. Boom, di clap, di clap. Try with me. Here we go.